Ganga are soto tende go a soto nawa. A ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re tengwana.

zozino ice that they are clear man clear I and come here when take says it amtako ahahamani te hang yehwa one ten seven oh and yeh exka fm siki program hang at the o kona di tango di akum o kwese kwenyam sena hota 20 si heri ako si e heri tatin kam sika akhiri etlama di kwa di tango di te koma kono di tango di kwanta ma kwekte dati nga mapo e uyen a kwe kwa te kwe kwa nita ma no cha kwa kona kono ay king kam sika rado kwe wunar ten siwa o wen nyeke ki kore na mana kwe no kona yin kam e jao kata ko di tango di a kwe kwe dati nte e kwa wana chane akum chane ngea kono di tango e kwe kwe sa yin

kanga are soto kende go ana soto na wa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te